ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Liela ekrāna, biļetes uz Forum Cinemas, dabū Gundaga. Gundaga 26884. Gundaga, paldies! Rīt spēlēsim atkal!